0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to lamil to i ahoya
2: da am alokatak sam kaijerapek am ishera ayanaiket da am kaitawan katak am kan kopahle da arma nachako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
2: da arma de resistencia nachetakan ishera ayanaso
1: 137
2: da apaka koaiginache ayanaso
1: 911
2: Asak awayarten na roxelaktak na che ayaganot kasiyagawa maje. Awayarten da isera am naikapi katak diyagan. Damay che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele sani iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan isera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaiginache ayaganaso
1: 911
0: Nasak awayarten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetret kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: Sugar.
1: Che atzina wit la wen to la nuaili wat lo la tala a el to is che ta chut am che ha wetes una to lei chaco wat lo la tona hop numeluna
2: 36 24 97 08 52
1: che la wen to ha el nisa sama wat lo la tona
2: 911
1: che calote ya suele sani y use che la tona el trilota With Hote Wuye, Chelatona El Toha Islo. Chetotite Amech Ibuse Chelanahit with Ischelatona El Tohta Chutla Ama. Is Am A Unuhi Tolamil Toi Ahoya.